0: La Dinámica, 105.9 FM, 790 AM.
1: Viviamo insieme la bella vita. Mi fai piacere.